0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Ho chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. E in quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 13 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Le idee fluiscono a getto continuo, progetti nuovi e futuribili si fanno strada nella mente. Una svolta positiva nella vita professionale. Toro, come accade spesso, sapete riconoscere al volo le situazioni che promettono guadagni, ma vi manca un po' di sprint per andare all'arrembaggio. Gemelli, se vi recate in trasferta per lavoro o affari, cogliete al volo l'occasione e regalatevi un po' di tempo per esplorare a fondo la città in cui siete. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Leone, guardate agli ostacoli come occasioni di nuove possibilità piuttosto che come intralci, capaci di modificare la vostra visuale e aprire altri orizzonti. Vergine, la gelosia rischia di amareggiare i vostri rapporti affettivi. Cercate di non vedere il male dove non c'è. Evitate ogni possibile competizione. Bilancia, un antidoto contro lo stress e il logorio della vita moderna oggi ve lo forniscono le stelle. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale. Scorpione, grande protagonista il lavoro con le ambizioni personali che divergono da quelle dei vostri cari. Appare difficile conciliare la vita professionale e quella familiare. Sagittario, l'energia che vi pervade ha effetti positivi sulla professione. In arrivo nuove proposte e notizie, seguite però da un'inevitabile carrellata di impegni. Capricorno, incontri intriganti, emozioni intense, la passione in questa fase vi infiamma. Con il lavoro siete un po' ai ferri corti, stanchi ed emotivati. Acquario, dialogo, comprensione, chiarimenti, il rapporto naviga in acque serene e tranquille. In una parola, filate d'amore e d'accordo. Pesci, giornata priva di grandi novità ma decisamente serena. Avrete del tempo da dedicare alle vostre attività preferite. Rilassati e tranquilli vi sentite proprio bene. E l'oroscopo si chiude qui ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Diamo il via a questa nuova settimana romantica. Buongiorno cari amici, lunedì 13 luglio, una voce un po' così reduce da questo weekend dove sicuramente mi sono divertita, ma forse complice anche l'aria condizionata. Dai, siamo pronti per dare il via a questa giornata. Un buongiorno e ben svegliato anche a Simone Serpone, che è pronto ad occuparsi della parte tecnica. Stiamo insieme, io sono Monia Braga con voi fino alle 9 e iniziamo subito dandoci il buongiorno con Marino Barreto Junior, la più bella del mondo, e tra poco anche l'isola di Wight dei Dig Dig.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Che bello a quest'ora vedere già i vostri buongiornissimo caffè sulla nostra pagina WhatsApp al 331 240 78 78. Mi piace l'idea di arrivare in radio e già vedere i vostri messaggi, il vostro buongiorno, darci insomma il benvenuto, l'avvio insomma a questo 13 luglio, questo lunedì e questa nuova settimana. È sempre molto bello, continuate insomma a raccontarmi cosa prevede questa nuova settimana e perché no anche come è andato il weekend. Un saluto a tutte le persone che magari hanno passato anche la notte a lavorare, so che sono in tante, e io direi di andare avanti con le belle canzoni d'amore. Qui su Romantica Radio c'è Pupo, sempre tu,

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Eccoci pronti a scoprire questo 13 luglio, partendo come sempre con i santi. Oggi è Sant'Enrico Imperatore. Oggi nel 1814, cioè 212 anni fa, nasceva il Corpo dei Carabinieri. E allora salutiamo tutti i carabinieri all'ascolto. Nell'85 ci fu il famoso concerto fantastico organizzato da Mijiure Bob Geldof, il Live Aid, un concerto grandissimo, evento molto molto ambizioso. Nel 1923 veniva inaugurata la scritta Hollywood, tra l'altro veniva inserita come Hollywood Land, la prima edizione era questa, e poi qualche anno dopo invece tolsero la parola Land. Questo successe nel 1949, mentre la scritta veniva inserita nel 1923, ok? Beh, insomma, tante cose successe in questo 13 luglio, magari anche voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare, e nel frattempo vi regaliamo Gianni Morandi, Se perdo anche te, e tra poco anche Gianni Togni, Per noi innamorati.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Grazie, romantica, per quello che ci offri tutti i giorni. Grazie, mi emoziono. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Siete veramente bravi.
1: Vi sto ascoltando con tanto piacere, la vostra musica ci rende molto molto felice. Ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Siamo quasi in chiusura di questa prima ora, tra poco anche con l'oroscopo, il nostro Roberto che ci darà tutte le dritte legate, insomma, ai vari segni zodiacali. Siamo nel periodo del cancro e salutiamo tutte le persone che magari festeggiano gli anni in queste giornate. Su Romantica Radio intanto Franco Simone con Il cielo in una stanza e tra poco anche Sandro Giacobbe, Notte senza di te. Proseguiamo con le belle canzoni d'amore che ci fanno partire al meglio la giornata, giusto?

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 13 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Le idee fluiscono a getto continuo, progetti nuovi e futuribili si fanno strada nella mente. Una svolta positiva nella vita professionale. Toro, come accade spesso, sapete riconoscere al volo le situazioni che promettono guadagni, ma vi manca un po' di sprint per andare all'arrembaggio. Gemelli, se vi recate in trasferta per lavoro o affari, cogliete al volo l'occasione e regalatevi un po' di tempo per esplorare a fondo la città in cui siete. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Leone, guardate agli ostacoli come occasioni di nuove possibilità piuttosto che come intralci, capaci di modificare la vostra visuale e aprire altri orizzonti. Vergine, la gelosia rischia di amareggiare i vostri rapporti affettivi, cercate di non vedere il male dove non c'è, evitate ogni possibile competizione. Bilancia, un antidoto contro lo stress e il logorio della vita moderna oggi ve lo forniscono le stelle. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale. Scorpione, grande protagonista il lavoro con le ambizioni personali che divergono da quelle dei vostri cari. Appare difficile conciliare la vita professionale e quella familiare. Sagittario, l'energia che vi pervade ha effetti positivi sulla professione. In arrivo nuove proposte e notizie, seguite però da un'inevitabile carrellata di impegni. Capricorno, incontri intriganti, emozioni intense, la passione in questa fase vi infiamma. Con il lavoro siete un po' ai ferri corti, stanchi ed emotivati. Acquario, dialogo, comprensione, chiarimenti, il rapporto naviga in acque serene e tranquille. In una parola, filate d'amore e d'accordo. Pesci, giornata priva di grandi novità ma decisamente serena. Avrete del tempo da dedicare alle vostre attività preferite. Rilassati e tranquilli vi sentite proprio bene. E l'oroscopo si chiude qui ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Pronti per una nuova ora su Romantica Radio? Ancora buongiorno, benvenuti, ben collegati a tutte le persone che stanno accendendo la radio, che magari si stanno svegliando, stanno facendo colazione, un bel caffettino per darci un po' di energia. Ce lo facciamo un caffettino insieme virtuale. Io sono Monia, sì, Monia Braga, sempre quella, anche se la voce oggi è un po' roca, come detto in apertura, complice insomma questo weekend, soprattutto forse l'utilizzo un po' esagerato di aria condizionata, potrebbe anche essere, magari è successo anche a qualcuno di voi. Pochissimo radiolina sulla spiaggia, la nostra collection musicale che ci porta un po' al mare. Intanto apriamo questa nuova ora con i Bee Gees, I Love Too Much, e tra poco anche

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

Andiamo a scoprire questo 13 luglio facendo anche gli auguri ai tanti personaggi pubblici che oggi compiono gli anni. Oggi è il compleanno di Luca Bizzarri, noi lo conosciamo per la coppia comica Luca e Paolo, sicuramente vi ricordate Camera Caffè, questo sketch, questa serie insomma che facevano in passato, molto molto molto bello. Poi è stata anche Iena, è un grande personaggio, attore, comico, conduttore TV, quindi gli facciamo tantissimi auguri. Oggi è il compleanno anche di Harrison Ford, è del 42, grazie insomma alla sua classe e ai suoi personaggi sicuramente è entrato a far parte della storia del cinema mondiale, quindi auguri, auguri, auguri. Anche voi magari festeggiate qualcuno, qualcosa in questa giornata? Beh, raccontatemelo come sempre al 331 240 78 78. Intanto c'è Enzo Malepasso su Romantica Radio con Arresto con te, e tra poco anche Michele con Dite a Laura che l'amo.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ogni tanto ci piace andare a scoprire le giornate mondiali, giornate particolari. Oggi mi dicono che è la giornata mondiale del rock, celebrata dal 1985, appunto dopo il Live Aid, ne abbiamo parlato anche prima, e per molti è la festa ufficiale dei tanti amanti del rock in generale, cioè i famosi rocker. Oggi è anche la giornata della pizza margherita. Tra l'altro si dice che fu proprio il 13 luglio dell'89, 1889, che era Raffaele Esposito la creò per la regina Margherita a Napoli. I napoletani potranno confermarmi questa giornata molto molto importante. È un po' presto per una pizza, però non si sa mai. Nel frattempo la musica di Romantica Radio, Julio Iglesias, Non si vive così, e tra poco anche Dino, Gli occhi miei.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: tutti i giorni c'è il bisogno di ascoltare Romantica Radio, da Irene Ascolese di Pozzuoli. Un abbraccio.
1: Ciao Romantica Radio, sono Rosa da Nocera Inferiore. Siete fantastici. In casa o in auto vi ascolto sempre e mi piacciono pure i video che fate, molto molto belli. Grazie mille, un bacio a tutti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Abbiamo ascoltato le vostre voci, lo spazio Ciao Romantica, è sempre bello ritrovarle, continuate a mandarci note vocali al 331-240-7878. Io sono Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella a tenervi compagnia. Intanto vi regalo tante belle canzoni d'amore. C'è Drupi con Serino E e tra poco anche Paolo Frescura, Io penso a te.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a €1,79 e hamburger di bovino 480 grammi a €4,89. Lidl vale davvero.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 13 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Le idee fluiscono a getto continuo, progetti nuovi e futuribili si fanno strada nella mente. Una svolta positiva nella vita professionale. Toro, come accade spesso, sapete riconoscere al volo le situazioni che promettono guadagni, ma vi manca un po' di sprint per andare all'arrembaggio. Gemelli, se vi recate in trasferta per lavoro o affari, cogliete al volo l'occasione e regalatevi un po' di tempo per esplorare a fondo la città in cui siete. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Leone, guardate agli ostacoli come occasioni di nuove possibilità piuttosto che come intralci, capaci di modificare la vostra visuale e aprire altri orizzonti. Vergine, la gelosia rischia di amareggiare i vostri rapporti affettivi. Cercate di non vedere il male dove non c'è. Evitate ogni possibile competizione. Bilancia, un antidoto contro lo stress e il logorio della vita moderna oggi ve lo forniscono le stelle. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale. Scorpione, grande protagonista il lavoro con le ambizioni personali che divergono da quelle dei vostri cari. Appare difficile conciliare la vita professionale e quella familiare. Sagittario, l'energia che vi pervade ha effetti positivi sulla professione. In arrivo nuove proposte e notizie, seguite però da un'inevitabile carrellata di impegni. Capricorno, incontri intriganti, emozioni intense, la passione in questa fase vi infiamma. Con il lavoro siete un po' ai ferri corti, stanchi ed emotivati. Acquario, dialogo, comprensione, chiarimenti, il rapporto naviga in acque serene e tranquille. In una parola, filate d'amore e d'accordo. Pesci, giornata priva di grandi novità ma decisamente serena. Avrete del tempo da dedicare alle vostre attività preferite. Rilassati e tranquilli vi sentite proprio bene. E l'oroscopo si chiude qui ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
7: Noi siamo figli delle stelle.
8: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
9: Siamo prontissimi ad aprire questa nuova ora con I Bellissimi, una canzone che arriva dal 2015. Non sono passati tantissimi anni, una canzone molto molto bella di una grande artista che negli ultimi anni ha deciso di prendersi una pausa dal mondo musicale e quindi non ha creato nessuna nuova canzone, nessun nuovo album, ma noi l'aspettiamo. Mi riferisco ad Adele e la canzone che andremo ad ascoltare è Hello. Canzone molto bella, è una telefonata che non avviene mai. Adele parla del suo io, del passato, ad un ex e anche ai rimpianti, insomma, quindi è sicuramente una canzone da ascoltare, una ballata molto molto romantica, in stile Romantica Radio. Mi piacerebbe anche scoprire che ricordi vi sblocca questa canzone. Hello con Adele su Romantica Radio, adesso nei Bellissimi.
10: Hello.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

L'estate porta con sé tanto caldo, giusto? Si sente, io ho usufruito un po' troppo dell'aria condizionata ultimamente, si sente dalla mia voce. Ma noi cerchiamo di stare belli freschi, divertendoci proprio con Romantica Radio. E nel caso, ovviamente, se sarete veloci, vi arriverà anche un bel regalo. Dovete scrivere la parola finalmente estate con il vostro nome, la città da dove ci state scrivendo, e il più veloce riceverà il nostro profumatore romantico. Dovete scrivere adesso, però è finalmente estate, al 331 240 70.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz. I Pasdaran dal canto loro affermano di aver colpito con droni le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. In Venezuela il bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto continua a salire. Ora sono 4.490 i morti. Il numero dei feriti rimane invece fermo a 16.740. Nel frattempo la terra attorno allo stato sudamericano continua a tremare. Dal 24 giugno si sono registrate 1.222 scosse di assestamento nel paese, secondo i dati ufficiali. Una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. A dare l'allarme intorno alle 13 il diving che accompagnava il gruppo di sub. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner mantiene lo scettro di Wimbledon, il numero uno al mondo, trionfa anche in questa edizione e conquista il titolo

0: Battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Quinto titolo slam per Sinner, il secondo consecutivo a Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Ci siamo ascoltati la redazione con tutte le news dall'Italia e dal mondo. In arrivo gli Equipe 84 con Tutta mia la città, ce la cantiamo insieme, che dite? Tra poco anche Billy Joel con Honesty e tra poco una bella rubrica copertine d'autore, che va proprio alla scoperta dei vari album che hanno fatto la storia della musica mondiale, e scopriremo di più sull'album, sulla canzone, sulla copertina di Slave to the Rhythm di Grace Jones. Questo tra pochissimo.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
7: Slave to the Rhythm è stato il primo singolo estratto dall'album omonimo di Grace Jones, pubblicato nel 1985. La copertina è uno dei capolavori visivi più celebrati della cultura pop e della graphic art degli anni Ottanta. È il frutto del genio creativo del designer, fotografo e allora compagno dell'artista Jean-Paul Good. L'immagine mostra il volto di Grace Jones con una bocca innaturalmente spalancata e sproporzionata. Good ha tagliato fisicamente diverse diapositive fotografiche a strisce e le ha riassemblate a mano per estendere e amplificare l'espressione della cantante, creando un effetto geometrico impossibile nella realtà.

0: Grace Jones viene ritratta come una scultura cubista vivente. I capelli con il famosissimo taglio flap top a spazzola geometrico e la pelle lucida, quasi metallica, accentuano il mix di femminilità, mascolinità e futurismo. È stato poi scelto un fondo rosa shocking acceso che fa risaltare con forza il volto scuro dell'artista, creando un impatto visivo immediato. La versione originale in vinile includeva una particolarità unica. La copertina frontale era leggermente più corta del normale. Aprendo l'album, l'immagine del volto si srotolava, mostrando un collage esteso a tre pannelli che svelava l'intera figura di Grace Jones in posa scultorea.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao ragazzi, volevo fare i complimenti a tutti voi per la bellissima musica che quotidianamente ci fate ascoltare. Lino da Caserta.
1: Siamo Carmela e Benito, siamo sulla Salerno, Reggio Calabria, direzione Salerno. Ascoltiamo sempre la vostra radio, sia in viaggio che a casa. Ci tenete molta compagnia. Ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: È già prontissima Ornella e sarà con voi tra poco a partire dalle 9. Io vi auguro di passare una buona giornata. Lo so, il lunedì è sempre un po' difficile, ma c'è la nostra musica romantica a tenervi compagnia. E quindi rimanete sempre qui. Un bacio da Monia Braga, torno anche domani, spero anche di tornare con un pochettino più di voce, speriamo. Intanto ci salutiamo con Ron, un momento anche per te, e tra poco anche Michele Pecora con Mare. Un bacio ancora da Monia Braga e buona giornata. Buon inizio settimana. Ciao!

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

sì, così, così. Ci piacete. Gli applausi ci caricano di primo mattino, ci fanno iniziare bene la settimana. E allora, buongiorno, buon lunedì 13 luglio, anche da Ornella Rauccio, da tutti noi di Romantica Radio, da Simone Serpone che è in regia indefesso. Io non so se tu sia più Inde o più Simone, andiamo avanti. Insieme fino a mezzogiorno qui su Romantica Radio. E allora vi do subito i contatti, ma prima lasciatemi salutare ancora una volta Monia Braga che ha aperto la mattinata e la settimana per voi dalle 6 di questa mattina. Il nostro numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it, maestro musica. E allora partiamo con le più belle canzoni d'amore, quelle che trovate solo da noi qui su Romantica Radio. Arriverà Luca Barbarossa dall'84, partiamo tutti anni 80, con Belle le tue labbra. E subito 1980 ci sono i Collage, la prima è Zingara nel cuore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ci siamo portati la radiolina sulla spiaggia ancora una volta questa mattina, ma più tardi avremo un altro appuntamento. Intanto, come sempre, andiamo a celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 13 di luglio. Uno dei belli e bravi di Hollywood. 1942 nasce l'attore americano Harrison Ford. Beh, era Young Solo in Guerre Stellari e poi Indiana Jones. Poi ancora era uno dei miei film preferiti in Blade Runner, lui era Rick, straordinario, e poi aveva fatto anche il remake di Sabrina nel 95. Mi piaceva molto anche il film dell'88, che era Una donna in carriera, quindi tante, ma davvero tanti film che lui ha realizzato, e sempre bellissimo a qualunque età, sempre belle a qualunque età anche le nostre canzoni. E tra poco ci sarà Conchiglia Bianca dal 77 per i Cugini di Campagna. Subito Vivere in Due, arriva Roberto Soffici.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Anche stamattina abbiamo

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Siete bravissimi, siete unici, stupendi.
1: Con Romantica le giornate sono sempre più romantiche. Ippolito da Cosenza.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Sempre adorabili gli amici romantici che mandano i loro messaggi vocali per lo spazio Ciao Romantica. Fatelo anche voi al 331 240 78 78, così magari vi infiliamo, non dico dove, no, vi infiliamo in uno dei prossimi spazi Ciao Romantica. Andiamo a dire ciao ad un altro evento accaduto in passato il 13 luglio 1814. A Torino viene istituita l'arma dei carabinieri sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali. Nei secoli fedele questa è l'arma. Noi siamo fedeli alla musica romantica e allora ascolteremo Un uomo solitario per Johnny Dorelli. Subito andiamo al 79 con il grande Lucio Dalla. Questa è Anna e Maria.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: E chi salutiamo a inizio ora qui su Romantica Radio? Beh, il tempo di dirvi ancora una volta buongiorno e buon inizio settimana da Ornella Rauccio e da tutti noi di Romantica Radio. E poi tra quelli che scrivono al 331 240 7878, in questo caso selezioniamo Melania e suo marito che ci ascoltano anche per esempio da Parigi per una vacanza. Sono stati lì, bellissimo che ci possiate portare in tutto il mondo. Fatelo scaricando la nostra app gratuita. Non si tira fuori un soldino, un centesimo. E così restate sempre con noi. Grazie a tutti quelli che stanno scrivendo. Più tardi saluterò qualcun altro. Intanto vi dedico i Pooh, che stanno per arrivare con la nostra età difficile. E quanto lo è la mia, ragazzi, non avete proprio idea. Ma immagino anche la vostra, ok, siete d'accordo con me. Subito 1979, Michele Zarrillo e Non sapete, questo è il titolo, davvero lo giuro, si intitola Quanto. Oh.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Quando arriva ancora una volta allo spazio Anime Core, io mi immergo insieme a voi nei ricordi, nelle suggestioni, nelle emozioni che si provano riascoltando uno dei grandi classici della musica partenopea. E sta per arrivare, allora raccontatemi tutto quello che sentite insieme a me al 331-240-7878 mentre ascoltiamo questo capolavoro, o Sarracino, Renato Carosone.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci, approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola. Così scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, così fa quadrato la redazione del programma. Dall'estero, la battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli USA hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto e la giustificazione USA. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Voltiamo pagina, l'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare le cause del rogo. Il calcio in chiusura, sfida tra le fantastiche quattro al mondiale. Domani la prima semifinale Francia-Spagna e mercoledì Inghilterra-Argentina. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie alla redazione per le news, stiamo per concederci ancora una volta l'appuntamento con copertine d'autore per scoprire di più di copertine iconiche della storia della musica, e questa, quella di cui si parlerà, altro che se lo è, si parlerà della copertina di Angel dei Rolling Stones. E poi, ve l'abbiamo detto, abbiamo trovato un cucciolo di profumatore che vogliamo affidare a uno di voi che sarà veloce dopo nello spazio Belli Freschi, però non dico altro per il momento. Dico che adesso ascoltiamo Noi di Patti Pravo e prima ancora andiamo a Sanremo 86 con Marcella Bella, che arrivò al terzo posto con Senza un briciolo di testa.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
7: La copertina di Angie dei The Rolling Stones, pubblicata nell'agosto del 1973, si identifica principalmente con la veste grafica del celeberrimo album di provenienza, Goat's Head Soup, uno dei lavori visivamente più bizzarri ed eleganti della band. La fotografia principale, scattata dal celebre fotografo della Swing in London, David Bailey, mostra un ritratto a figura intera, in scala quasi reale sul vinile a 12 pollici, del volto di Mick Jagger completamente avvolto e sfocato da un velo di chiffon rosa. Jagger inizialmente era molto riluttante all'idea. Fu convinto dall'obiettivo finale. L'effetto doveva ricordare l'iconica attrice Katharine Hepburn nel film del 1951 La regina d'Africa.

0: Aprendo la confezione, gli altri membri, Mick Taylor, Bill Wyman e Charlie Watts, appaiono avvolti in modo simile nello stesso tessuto rosa, mentre Keith Richards domina da solo il retro della copertina. Nel resto del pianeta sono state distribuite copertine alternative. L'edizione europea riprendeva lo stesso identico scatto ravvicinato di Mick Jagger velato, ma incorniciato da scritte cubiche. In alcuni mercati americani e asiatici vennero distribuite copertine con grafiche in giallo e nero o scatti dal vivo della band sul palco. La prima versione grafica proposta per il disco prevedeva di ritrarre i membri della band come dei centauri attorno a un calderone fumante. L'idea venne bocciata dalla casa discografica perché ritenuta troppo macabra. Molto rara e ricercata dai collezionisti, la variante che presenta un disegno ravvicinato dell'iconica bocca con la lingua rossa sporgente, che fa da cornice fustellata da cui si intravede il vinile all'interno. Per il mercato del Nord Europa fu presentata una copertina che di primo impatto sembrava un corpo nudo e invece è la foto distorta del volto di Mick Jagger.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, sono ad Atene con la crociera. Sono sul letto a rilassarmi un poco e sono in vostra compagnia. Anche in crociera vi ascolto. Un bacio da Rossana di Lecce.
1: Ascolto sempre canzoni straordinarie, siete la radio più bella. Sono Nino da Parcaturo.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

state qui con noi. Ormai lo sapete che se l'estate porta tanto caldo, noi ci teniamo belli freschi in questo appuntamento e per divertirci ancora di più facciamo arrivare un profumatore griffato Romantica Radio a casa di qualcuno di voi. È del più veloce però in verità, perché cosa c'è da fare? Dovete scrivere finalmente estate. Capito la frase? Cioè due parole sono, finalmente estate, più nome e città al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro profumatore. Pronti? Via! Belli.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Bentrovati amici cari romantici, restate con noi fino a mezzogiorno con Ornella Rauccio e ho ancora il piacere di salutare uno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Grazie a tutti, continuate a farlo. Adoro leggere le vostre cose e ascoltarvi e guardare i contributi che mandate. Dai, adesso saluto Giorgia da Milano che scrive: rendete le mie giornate di lavoro un po' meno pesanti con la vostra dolce melodia. Vi adoro e anche noi adoriamo te. E anch'io vorrei che Romantica Radio mi rendesse meno pesante, però no, lo so, ci vuole la dieta per quello, va bene, lasciamo stare. Grazie ancora a tutti, dai, vi dedico le prossime canzoni. Sta per arrivare Gino Paoli dal 91 con Quattro Amici, con l'insert finale di Vasco Rossi, e poi ci troveremo come le star a bere del whisky al Roxy Bar, e subito c'è Un'occasione per dirti che ti amo di Fred Bongusto. Restate con noi, questa è Romantica Radio.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.
4: Nel continente nero,
5: balabonzi bonzi bo,
4: alle falde del Kini.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Sempre una gioia rivivere con voi le estati del passato nello spazio Radiolina sulla spiaggia. E sapete che in genere si dice ma quella è tutta rifatta, ma quello è tutto rifatto, sono tutti rifatti. Forse è anche vero, nel senso che non ci posso credere, ma pare che sia vero. Addirittura una dozzina di cammelli sono stati squalificati da un concorso di bellezza in Oman perché avevano ricevuto iniezioni di Botox per renderli più attraenti. Cioè i cammelli, capito Simone? Io e te possiamo favoleggiare a questi concorsi, va bene. Lasciamo stare, ascoltiamo tra poco uno dei grandi classici della musica italiana, un genio, Fabrizio De André, dal 1967 con Bocca di Rosa, e subito brilla la stella di Marco Armani.

0: romantica. Le dolci note del mattino.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Avete controllato la campanella? Se vi suona, se vi è apparsa, voi direte ma la roccia è impazzita stamattina. No, mi sto riferendo alla campanella delle notifiche del canale YouTube di Romantica Radio. Ancora non vi siete iscritti, ma siete matti. Andate, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche così verrete informati su tutte le novità editoriali di Romantica Radio e ci sono davvero lì le collection più belle degli artisti che amate di più, realizzate dal nostro Benny Ronca. Non mancate di andare a visitare e iscrivervi. Non mancate di ascoltare tra poco i Nomadi con Mai Come Lei Nessuna. Subito Sanremo 69 al secondo posto. C'era questa dolcissima Lontano dagli occhi di Sergio Endrigo.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, sono nel giardino di casa e ascolto radio e le vostre bellissime canzoni. Ciao a tutti, a Romantica, ciao.
1: Romantica, sei un fiume in piena, come la canzone di Leda Battista. Un abbraccio a tutti da Maurizio. Ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

0: ma abbiamo consumato già tutte le canzoni romantiche che avevamo da ascoltare stamattina, ma c'ho le mani bucate, davvero. No, ne restano almeno un paio da ascoltare prima che io vada via e che arrivi, visto che siamo sempre aperti per ferie, è arrivato un altro indefesso, eccolo lì, come me, come Simone Serpone, lavoratore indefesso, questo intendevo, che è Marco Tre, che anche oggi sarà con voi da mezzogiorno fino alle 15. Tra poco noi ascolteremo i Dick Dick dal 69 con Il primo giorno di primavera, subito Perché sei bella di Zucchero. Perché siete così belli voi romantici? Siete talmente belli che voglio risentirvi e rivedervi anche domani mattina. Da Ornella Rauccio, grazie a tutti, appuntamento su Romantica dalle 9 a mezzogiorno, a domani.
1: Romantica.
2: Romantica, le dolci note del mattino.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Miei pargoli, venite a me. Eh sì, dopo le unghie fervide della mia amica Ornella Rauccio e prima delle sapienti mani di Lucio Belmonte, in mezzo ci sono io, che sono Marco Tre. Saremo insieme fino alle ore 15. Buongiorno, buongiorno anche a Simone Serpone, che è alla parte tecnica della trasmissione. Anche quest'oggi, 13 luglio 2026, apriamo una nuova settimana insieme. Per molti di voi significa vacanze, per molti altri, chissà, sarà anche il ritorno, triste ritorno. Per iniziare un nuovo anno lavorativo, ma di questo abbiamo tempo di parlarne, e vi lascio subito alla musica, che è la cosa principale qui su Romantica Radio. Ci sono Luciano Rossi tra un po' con Senza Parole e subito un pezzo dei Ricchi e Poveri, diciamo sempre un evergreen come li chiamiamo noi, e Io mi sono innamorato, eccolo qui.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

siete sintonizzati su Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore. Voglio ricordare a tutti voi i nostri sponsor e salutarvi, quelli che mantengono non soltanto noi poveri animatori radiofonici, ma anche quello che è l'ambaradam intero della radio. Quindi grazie ai nostri sponsor, anzi fatevi sotto al 331-240-7878 se dovete pubblicizzare la vostra attività. Sto parlando anche ai piccoli commercianti che sono all'ascolto e magari sono sintonizzati su di noi. Va bene, dopo questa bella sviolinata continuiamo con la nostra musica. Tra un po' c'è Whitney Houston dal passato con I Have Nothing, eccetera eccetera eccetera, e subito Enzo Malepasso. Enzo Malepasso, che devo dire che in questo biografia di un amore risuona in modo particolare legato alla vita sentimentale, no, dell'artista, perché dovete sapere che Fiordaliso fu sua musa ispiratrice. Non solo, nacque un legame travolgente tra loro due che durò circa 5 anni. L'artista all'epoca era già sposato, ma la cantante lo ha sempre definito come un grandissimo amore. E pensate che dopo la fine della loro storia i due si sono non si sono sentiti per circa 20 anni. Poi Malepasso purtroppo è morto nel 2009 a causa di una grave malattia, e Fiordaliso ha raccontato che un mese dopo il decesso fu contattata proprio dalla moglie del compositore, la quale le confessò che Enzo l'aveva pensata e aspettata fino all'ultimo estate. Riascoltiamolo con questo pezzo dal titolo appunto Biografia di un amore.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione. Ancora tensione altissima in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi USA in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto.

0: A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione e detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. Restato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto col caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì con uno sciopero. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Ringraziamo la nostra redazione giornalistica, appuntamento con loro intorno alle ore 15:30, quando ci sarà poi Lucio Belmonte. Tra un po' vi faremo ascoltare le copertine d'autore, che sta avendo tanto successo, una rubrica che non solo parla di musica, ma proprio del messaggio visivo, cioè della copertina, perché allora c'erano i dischi. Ricordate i famosi dischi? Ebbene sì, li abbiamo un po' riscoperti, rispolverati per voi in questa rubrica, e se volete riascoltare tutte le trasmissioni potete andare su romanticaradio.it e scoprendolo nella sezione dedicata ai podcast. Oggi vi parleremo di Bruce Springsteen, The Boss, con The Born in the USA. Ricordate questa bella copertina americana? Era il 1984, ma di questo ne parleremo più tardi. Il tempo di ascoltarci la premiata Forneria Marconi, tra un po' in Impressioni di settembre, e subito Nino Buonocore in E non dire.

0: ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'Autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
2: Quando nel 1984 Bruce Springsteen pubblicò Born in the USA, l'album fu accolto positivamente dal pubblico, anche se fu frainteso da molti. Nato negli Stati Uniti, poteva infatti essere interpretato come un'invocazione fortemente e orgogliosamente patriottica. L'album infatti è incentrato su tematiche che mettono in risalto le forti contraddizioni degli Stati Uniti e tutti i suoi problemi, a partire da quello della guerra del Vietnam. Il vero protagonista è un sogno americano spezzato in una nazione costretta a fare i conti con se stessa. A creare gli equivoci nell'interpretazione contribuì anche la copertina. La foto fu scattata da Annie Leibovitz e immortala Springsteen di spalle, ritratto con indosso una maglietta e dei jeans, dalla cui tasca posteriore destra penzola un berretto da baseball. Sullo sfondo le strisce della bandiera americana e i colori degli indumenti che riprendono quelli della bandiera degli Stati Uniti: il bianco della t-shirt, il blu dei pantaloni e infine il rosso del cappellino.

0: L'evidente simbologia finì per alimentare i fraintendimenti intorno all'interpretazione dell'album, facendolo percepire come una celebrazione degli Stati Uniti, senza alcun riferimento invece ai tanti aspetti più politici presenti nel testo di Born in the USA e in generale di tutto l'album. L'uso del lato B non fu una provocazione fine a se stessa. Come l'artista stesso poi affermò, la scelta non fu intenzionale. Furono semplicemente scattate molte fotografie e alla fine la foto del suo lato B era meglio della foto della sua faccia.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, un saluto a tutti voi. Le vostre canzoni mi fanno stare benissimo tutto il giorno, anche se sono triste, ma con le vostre canzoni io divento, mi passa tutto. Una buona giornata a tutti voi da Messina.
1: Romantica Radio, non andiamo al mare, non andiamo in montagna, almeno ci siete voi che ci consolate un po' e ci allietate le nostre giornate purtroppo un po' pesanti, piene di caldo. Ma grazie, grazie, grazie. Anna Maria da Napoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Oggi voglio parlarvi di cani e cagnette, ma non dei vostri, dei nostri nemici, ci mancherebbe altro. No, no, proprio dei nostri amici a quattro zampe, ci mancherebbe. E sì, perché sono 13,8 milioni sparsi in tutta Italia e daremo un po' la classifica dove ce ne sono di più secondo voi. Iniziate a pensarlo, poi magari mi dite al 331-240-7878. Ne parlo più tardi, il tempo di ascoltare Raff con Sei la più bella del mondo e subito Apostoli con Chi mai

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Allora, davanti a una radio oppure davanti alla TV, su un bel piatto fumante, dove siete in questo momento? O magari anche in auto, sgranocchiando chissà che cosa. Buon appetito a tutti voi e voglio salutare Rocco dalla provincia di Pescara che ci segue, ma che bello Rocco. E poi Simonetta che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri cara Simonetta, almeno i saluti vanno a te da parte di tuo marito Filippo. Allora adesso invece voglio salutare chi scrive a marco@romanticaradio.it. eccolo, Massimo da Napoli: vi ascolto ovunque, anche sotto la doccia. E beh, soprattutto direi Massimo, perché così ti aiutiamo a canticchiare quei motivi che chissà ritroverai nei prossimi, quello di John Lennon ad esempio in Woman e subito Dario Farina in Sei la sola che amo. Rimanete con noi perché tra un po' vi porto al mare con Radiolina sulla spiaggia.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: State pronti perché tra un po' giochiamo a belli freschi, vi regalo un profumatore per auto, siete contenti? 331-240-7878, ma questo tra un po' è il tempo di parlarvi, come dicevo prima, di cani, perché sono 13,8 milioni di esemplari regolarmente dotati di microchip e iscritti all'anagrafe. E dovete sapere che le regioni con i più cani in assoluto sono in ordine la Lombardia con oltre 2 milioni di cani, il Veneto con 1,5 milioni circa, l'Emilia Romagna con 1,3 milioni di cani e il Lazio con poco più di 1 milione di esemplari. Se si guarda il rapporto tra numero di cani e numero di residenti, cioè la densità canina, è il caso di dire, la classifica cambia, perché al primo posto c'è l'Umbria, dove c'è un cane ogni 2 abitanti, la Sardegna un cane ogni 2 abitanti e mezzo e il Veneto con circa un cane ogni 3 abitanti. Cosa influisce su queste differenze? La densità abitativa, naturalmente le regioni più popolose e vaste registrano i numeri assolutamente più alti. E poi ci sono degli stili di vita, gli spazi. Ecco, le regioni con ampi spazi verdi e rurali come l'Umbria e la Sardegna sono ai primi posti e quindi registrano una presenza più alta in proporzione al numero di abitanti. Bene, soltanto qui in radio di cani, di cagnette ce ne sono tantissimi. Va bene, adesso vi lascio con Little Tony, è un uomo piano solo per amore, ma che verità c'è in questa canzone, e subito gli Homo Sapiens in Acapulco, Messico.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: con noi.
1: Quando arriva la nostra sigletta così estiva, così bella, così solare, beh, mi sento anche un po' meglio, no? Magari il caldo che c'è in questo periodo si smorza con belli freschi. Ebbene, siate belli freschi anche voi al 331-240-7878. Siamo qui per divertirci. Scrivete finalmente estate. Attenzione, la parola è diversa, eh? Finalmente estate. Con il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. Ascoltate, chiamate da questo momento il 331-240-7878, perché il più veloce conquista il nostro profumatore. Quindi con belli freschi portate a casa il nostro profumatore, non soltanto per auto, lo potete appiccicare dove volete voi. Allora 331-240-7878, vi aspetto in belli freschi.

0: Il viaggio nei ricordi continua con la musica di Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di una

questa notte, non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: sono Silvana da Napoli, volevo ringraziare dei bei momenti che ci regalate.
1: Ciao romantica, vedi, ti sto ascoltando. Ti saluto, chiamo dalla provincia di Salerno, mi fai sempre compagnia e sei la radio che preferisco di più. Ricordi, emozioni, gioia, malinconia, insomma, la vita. Buona giornata, romantica radio. Sono Luciana.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Ti ho costruita donna, piano piano, sperando di poterti avere sempre. Ti ho coltivata.

Sapete che ogni tanto io e Simone ci divertiamo a leggere i messaggi che arrivano durante i nostri giochi al 331-240-7878 e in questo caso il T9 è davvero una canaglia, perché al posto di finalmente estate ci sono arrivati oggi un lentamente l'estate, che con questo caldo ci sta anche bene, e certamente create, e purtroppo non possono partecipare anche se sono arrivati fra i primi. Allora, al 331-240-7878 vi aspettiamo nella prossima edizione insieme a Lucio Belmonte, ma vi lascio con Peppino Di Capri tra un po' in Trovarsi e Perdersi, ma subito questa dolcezza di Tochigno ne Acquerello, che riascoltiamo proprio e unicamente per voi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Manca un'ora alla fine del nostro appuntamento, un'ora di grandi canzoni da riascoltare, come per esempio questa di Mia Martini, tra un po' in Alba, ma subito, gustando un buon caffè, ci sentiamo Silvia Conti con Luna Nuova. Questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

amiche e amici, oggi vi porto a Sarno, ebbene sì, anzi esattamente a Episcopio di Sarno, che è una frazione. Così andate lì, vi vedete il Duomo, che è anche bello da vedere, magari gustate qualcosa perché si mangia anche molto bene ad Episcopio di Sarno, vero? Dove ci sono sicuramente tanti amici romantici che ci ascoltano. E se siete appassionati di Vespa, sabato non potete mancare a un evento straordinario. Ecco, se siete appassionati non di Bruno Vespa, ma di Vespa proprio quella brum brum, ecco quella lì, c'è questo evento straordinario che si tiene appunto sabato alle ore 19 in Piazza Duomo, che è 80 voglia di Vespa. C'è anche il giochino di 80 a numero 80 voglia di Vespa. È organizzato da Fiat 126 Club Italia con la partecipazione del Registro Italiano Veicoli Storici, e naturalmente ci saremo anche noi di Romantica Radio, perché quando ci sono delle cose vintage ci sono sicuramente dei ricordi, ci stiamo anche in mezzo noi. Cosa faremo? Beh, state con noi e lo scoprirete, sarà un evento eccezionale. Dopo le ore 19 appunto sabato 18 luglio a Episcopio di Sarno vi aspetto. Adesso invece vi lascio con Il Giardino dei Semplici, una storia, e subito c'è Umberto Tozzi in Se non avessi te.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Se non avete nulla di importante da fare stasera, vi segnalo la presenza di Roberto Malvagia alle ore 21 qui su Romantica Radio, perché dopo le 9 si parlerà non soltanto d'amore, ma anche di ricordi. Oggi il tema, così per dire, è delle cabine telefoniche, delle cartoline, delle promesse d'estate. Ecco, quando per sentirsi bastavano un gettone, una voce, un fiorino, no vabbè, quello era il film, e poche righe scritte bene. Insomma, Roberto vi aspetta stasera alle 21 qui su Romantica Radio durante il suo appuntamento a Lume di Candela. Ricky Maiocchi con C'è chi spera e subito Roberto Soffici in Strano momento. Questa è Romantica.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Cari ascoltatori di Romantica, grazie di esistere. Un abbraccio da Andrea da Conca dei Marini, Kuwait.
1: Saluto tutti gli ascoltatori di Romantica Radio. Da Gallipoli sono Angelo.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

come passa questo tempo inesorabilmente. Beh sì, almeno 3 ore fa ci siamo detti che saremmo stati insieme fino alle ore 15, cosa mantenuta, promessa mantenuta e correttamente eseguita. Noi ci risentiamo direttamente domani a mezzogiorno, neanche a farla apposta abbiamo questa canzone di Ron che si chiama Arriverò a mezzogiorno, ma prima c'è Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci. Grazie al mio badante di là in regia che è Simone Serpone, che dà la linea alla prossima badante che è Camilla De Vivo, che sarà con Lucio Belmonte, e noi ci risentiamo domani a mezzogiorno, vi aspetto, ciao.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Si comincia un'altra settimana, almeno per quanto ci riguarda, visto che siamo nel nostro pomeriggio di Romantica Radio. Ben ritrovati, la voce di Lucio Belmonte, lunedì 13 di luglio. Siamo già quasi al giro di boa di quest'altro mese dell'estate 2026. Fatemi salutare il mio amico Marco Tre, che è ritornato dal weekend. Lo avete ascoltato nell'ora della pappa, ma grazie a Marco che ritorna domani, come sempre, alla stessa ora. Anche oggi noi ci stiamo preparando, perché abbiamo un po' di cose di cui parleremo. Però io lo dico sempre, una cosa fondamentale: il fatto che voi potete partecipare, siete protagonisti, quindi ci potete tranquillamente scrivere anche su quello di cui parliamo nel nostro salotto radiofonico di Romantica Radio, al nostro numero del WhatsApp 331 240 7878. Tra poco la nostra collection, ma partiamo con Jimmy Fontana, Begin, e Jackie James, Take My Heart.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ascoltando Radiolina sulla spiaggia fa molto estate, dite la verità. E leggevo un po' di notizie, anche se molti di voi sono in ferie, in vacanza, però parliamo anche di lavoro, anzi parliamo di luoghi di lavoro, perché lo scorso 26 di giugno si è celebrata la giornata internazionale del cane in ufficio. Può sembrare uno scherzo, in verità non è così, è una cosa verissima, anche molto seria, perché molte aziende anche a livello internazionale sempre più promuovono la presenza di cani, dei cani dei dipendenti all'interno del posto di lavoro, perché migliorerebbe anche la produttività. Voi cosa ne pensate di questa cosa? Volete dare un vostro parere? Lo dico sempre, scrivete 331 240 7878. Tra poco ne parliamo ancora di questo argomento che può sembrare frivolo, ma vi assicuro che è molto interessante. Ma prima ascoltiamo Orietta Berti con Tu sei quello e Jean-Louis Rodriguez con Seven Is.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Romantica News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, affermando di aver colpito decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La TV dello Yemen Al-Masira, affiliata al gruppo filoiraniano degli Houthi, ha riferito che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro l'aeroporto internazionale di Sana'a. Come riporta Reuters, secondo alcuni residenti della capitale yemenita, aerei da guerra continuano a sorvolare la città. Nuova tragedia in montagna, i corpi senza vita di due alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino valdostano sul Gran Paradiso. Li stavano cercando ormai dal 9 luglio scorso, quando i due avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. In quello che avrebbe dovuto essere il primo giorno di lavoro di Youssef Rahm Abdelaziz, i carabinieri di Crema hanno trovato un coltello che potrebbe essere l'arma utilizzata per colpire il 19enne egiziano ucciso sabato notte in Viale Repubblica. Si cerca anche l'auto dei tre presunti autori dell'omicidio. Il calcio, come nei quarti dei mondiali 1986, così nella semifinale del 2026. L'Argentina sceglie la via della scaramanzia e chiede ufficialmente alla FIFA di poter giocare con la sua divisa da trasferta, pantaloncini nevi e maglia blu nevi, che richiama ovviamente quella resa immortale da Diego Armando Maradona a Città del Messico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: In questo pomeriggio caldo di luglio, in questa bella estate, stiamo parlando di questa novità, ricordando la giornata internazionale del cane sul posto di lavoro. Voi cosa ne pensate? Aspetto qualcuno dei vostri messaggi, magari qualche vostra esperienza, o qua sotto mano qualche dato in merito a questo argomento, perché dicono gli esperti, non lo dico io, che in grandi aziende anche a livello internazionale, quando c'è il cane sul posto di lavoro, non soltanto il team di lavoro più coeso, il cane fa coesione, ma è anche più produttivo, perché l'ambiente diventa più rilassato. E non so adesso il motivo, probabilmente perché il cane è un elemento empatico che aiuta tantissimo anche in quelli che sono i rapporti di lavoro. Non so se voi avete esperienza a proposito del cane sul posto di lavoro, però se volete raccontarcelo, come sempre vi ho detto, scriveteci al nostro numero del WhatsApp. Immaginate il vostro cagnolino a seguito mentre voi sbrigate le pratiche in ufficio. Beh, sarebbe una cosa carina, ma sicuramente anche molto rilassante, qualcuno dice anche molto produttiva. A proposito di produttività, anche la musica fa la sua parte, quindi arrivano i Mattia Bazzar con Che male fa, è il barattolo di Gianni Meccia.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica, l'antidoto al grande caldo del momento, ti fa sempre sognare, nonostante tutto. Francesco da Napoli.
1: Anche in questo momento sto ascoltando Romantica. Date tantissime emozioni, canzoni che dimenticate, magari no, le portiamo sempre dentro ed è bello. Vi saluto, grazie di tutto quello che fate per noi. E sono Clara da Cagliari.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Non posso trascurare quelli che sono i vostri messaggi in relazione a questo argomento. Oggi stiamo ricordando la giornata internazionale del cane sul posto di lavoro, si è celebrata il 26 di giugno. Stiamo un po' anche ascoltando qualcuno dei vostri pareri. A proposito dei vostri messaggi, devo ringraziare la nostra amica Sandra che scrive da Napoli. Lei è un architetto, grazie Sandra per la tua compagnia anche oggi pomeriggio. Lavora in ufficio ma a volte anche a casa e dice che la presenza della sua cagnolina Fuffi, che bello, è una barbuncina, la sua cagnolina aiuta tantissimo il suo lavoro, ogni tanto allevia anche la fatica quando si arriva tardi la sera, una carezza le scodinzola e le fa buona compagnia, questa cosa l'aiuta tantissimo, ogni tanto qualche minuto di pausa. Grazie alla nostra amica Sandra, se volete scriverci fatelo, non dimenticate al nostro numero del WhatsApp. Torniamo ad ascoltare Rettore con Amore Stella, i Cugini di Campagna con No Tu No.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Ancora ben ritrovati su Romantica Radio in questo lunedì pomeriggio. Lo so, un po' più complicato oggi perché bisogna riprendere la settimana per quelli che sono ancora al lavoro, eh? Quindi avete bisogno un po' più, ecco, di energia. Noi cerchiamo di mettercela con la nostra musica, spero anche con la nostra compagnia. Però vorrei per un attimo soltanto ricordare ai nostri amici che sono in vacanza o che stanno per andare in vacanza e vogliono portare con sé la nostra musica, la nostra compagnia, potete farlo in qualsiasi parte del mondo. Mi spiego subito: se scaricate immediatamente la nostra applicazione gratuita di Romantica Radio, ci ascoltate quando e dove volete, anche in capo al mondo. Quindi fatelo subito. Romantica Radio, la nostra applicazione gratuita, la mettete sullo schermo del vostro smartphone e ci tenete a portata di click. E ora subito Franco Dani con E ti svegli con me.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. When I say-

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: E siamo arrivati all'appuntamento con Anem e Core, come avete sentito anche dalla nostra sigla, lo spazio in cui ascoltiamo i classici della musica napoletana. Oggi c'è una canzone fantastica, una canzone allegra di cui non conosciamo tantissimo. Pensate, è stata scritta nel 1980. Nacque non come una canzone romantica, come qualcuno potrebbe pensare, ma come un vero e proprio spot pubblicitario. Uno spot per promuovere allora la famosa funicolare del Vesuvio. Per quale motivo? Perché in quel periodo sia i turisti ma anche i napoletani snobbavano un po' questo mezzo per arrivare sul Vesuvio in modo meccanico, e quindi scrissero questa canzone nel 1880. Noi oggi ascoltiamo Funiculi Funiculà con l'orchestra italiana e il grande Renzo Arbore.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Come sempre raccolgo i vostri pareri positivi per il nostro appuntamento con Anima e Core quando ascoltiamo i classici della musica partenopea. Però mi piace anche ricordarvi che se avete, ecco, la voglia e il desiderio di ascoltare una canzone di quel genere, il genere classico napoletano come si dice, potete segnalarcela, anzi scrivete al 331-240-7878. Tra pochissimo la nostra rubrica di questo mese, che è dedicata alle copertine dei dischi famosi. Oggi per copertine d'autore una canzone dei Beatles, scopriremo com'è nata questa copertina e ovviamente quali sono le origini artistiche che hanno portato a determinate scelte. Ma prima ascoltiamo Rita Pavone, Fortissimo, e anche il grande Alex Baroni, Ce la farò.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
7: La copertina di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band è una celebre foto dei Beatles con il loro pubblico preferito, le persone che i Fab Four stimavano di più e che avrebbero voluto riunire ai piedi di un palco o intorno a un tavolo per parlare e discutere. Ma non tutti magari sanno che la cover ha una serie di messaggi subliminali. Creata da Peter Blake e Jen Howards, mostra la band circondata da sagome a grandezza naturale di personaggi storici e celebrità, da Marilyn Monroe a Albert Einstein. In realtà l'idea fu di Paul McCartney.

0: una copertina dei record. Per la prima volta si apriva al libro e nel retro erano stampati i testi delle canzoni. Per la prima volta in una pagina erano inclusi gadget per i fans. Per la prima volta ci si trova davanti a un mistero di interpretazione e significato. A tratti indecifrabile, Sgt. Pepper's è un puzzle di messaggi subliminali analizzati da chi sostiene che Paul McCartney sia morto davvero. Secondo questa teoria, in questa cover c'è l'attore scozzese William Stewart Campbell, sosia di Paul McCartney. Per altri è l'agente di polizia William Shepard.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica, siete il top, trasmettete ottimismo e vitalità. Vincenzo da Marcianise, forza ragazzi.
1: Da quando vi ho conosciuto non vi lascio più, siete unici, bellissimi, molto molto molto belli. Sono Mina da Salerno, un bacione a tutti quanti.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ci siamo finalmente, lo so che stavate aspettando questo spazio per aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio e il nostro gadget per quest'estate. L'appuntamento è belli freschi, però attenzione, per ricevere questo gadget dovete essere i più veloci. Vi spiego subito come funziona. Dovete scrivere immediatamente un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Scrivere finalmente estate con il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Mi raccomando, scrivete finalmente estate con il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Spedite il tutto al 331-240-7878. Il primo che arriva si aggiudica il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. E così siamo belli freschi.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ma ancora buon pomeriggio su Romantica Radio, siete in compagnia mia, Lucio Belmonte, come sapete dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18, oggi siamo appena al lunedì 13 di luglio, sentite che caldo. E allora per quelli che stanno a lavorare, ma anche per quelli che sono in vacanza, vorrei ricordarvi che noi saremo per tutta l'estate in vostra compagnia. E ancora a proposito di vacanze, devo salutare i nostri amici dalla Sardegna, perché da qualche settimana sono stati raggiunti dal nostro segnale e quindi saremo quest'estate anche in quelle località fantastiche, stupende dell'isola della Sardegna. Allora, tra poco anche l'appuntamento con la nostra collection Radio Lina sulla spiaggia, ma prima ascoltiamo Umberto Napolitano con Amiamoci.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E nonostante siamo arrivati al 13 di luglio, molte persone non sono ancora tutte in vacanza, quindi molti stanno lavorando, quindi a quest'ora ancora sono alle prese con l'ora di punta. Lo dico soprattutto per i pendolari che si spostano tutti i giorni con l'automobile e a quest'ora, magari rientrando, scelgono anche di ascoltare un po' di musica, quella di Romantica Radio. Grazie anche per la vostra compagnia oggi. A proposito proprio di guida, leggevo questa notizia, queste dichiarazioni, possiamo dire, degli organi competenti, che hanno detto che già da un po' di tempo, dall'inizio dell'estate, sono stati intensificati i controlli per coloro che si mettono alla guida dopo aver alzato un po' il gomito, dopo aver bevuto un po' troppo. Ecco, costoro minano non soltanto la propria sicurezza ma anche quella altrui, per cui ecco, ci sono dei controlli più serrati e anche delle sanzioni più pesanti. Lo dico a quelli che al momento stanno guidando, magari qualcuno a stelle o qualcuno un po' meno, ma se proprio volete bere un bicchierino, ecco, assicuratevi che a guidare sia un'altra persona, o fatelo quando non dovete guidare. Torniamo con la nostra musica, Ricchi e Poveri, Voulez-vous danser, e Julien Julie con Una storia d'amore.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Ha confessato, ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tira, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della tredicenne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa e di evasione fiscale per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita. Sono un giocatore, ha quasi urlato l'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma. Dipendenza dai social, l'Europa si muove e in un punto stampa a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto per il caldo. La maledizione dell'Inter sull'esterno destro continua. Dopo Palestra, soffiato dal Chelsea quando era ormai a un passo, sfuma anche Anan Khalili. L'esterno israeliano, per cui si era trovato un accordo da 25 milioni con l'Union Saint-Gilloise, non ha ottenuto l'idoneità sportiva. A confermarlo Giuseppe Marotta. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E anche oggi mi concedo qualche secondo per salutare i nostri amici che ci seguono in maniera più assidua, in maniera più interattiva, partecipano di più, quindi se volete scriveteci sempre al nostro numero di WhatsApp al 331-240-7878. Oggi voglio salutare con una certa energia il nostro amico Giacomo che scrive da Potenza, ci ascolta da molto tempo, anche quando lavora ci ascolta, pensate Giacomo, però non scrive il suo lavoro, ecco, dovremmo indagare, e dice: fa molto caldo, ma la musica di Romantica rinfresca. Grazie Giacomino. E allora, aspettando ancora i vostri messaggi, vi faccio sentire la nostra musica, come diceva Giacomo, fresca. Polanca con Abbandonati Amore, Gianna Nannini, Sei nell'anima.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio. Volevo farvi i complimenti perché siete una radio fantastica, anche perché fate ritornare indietro nel passato, rivivere emozioni degli anni belli del passato e anche magari meno belli. Comunque tutto fa parte di emozioni belle.
1: Ciao Romantica Radio, volevo dire solo a tutto lo staff grazie di esistere. Sono Rosaria da Salerno.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Ma come passa il tempo velocemente in vostra compagnia, ascoltando per esempio la nostra musica di Romantica Radio. Mi rilasso anche ascoltando qualche curiosità che poi possiamo condividere anche sotto l'ombrellone. Lo dico specialmente per quelli che sono in vacanza, e ogni tanto facciamo anche un piccolo salto magari a bei ricordi delle estati passate. Anche per questo pomeriggio l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare, però noi di Romantica non ci fermiamo mai, anzi è prontissima a prendere il mio posto la mia amica Alessandra, che vi farà compagnia fino alle 21. Poi queste splendide serate d'estate le potete vivere insieme al mio amico Roberto, che sarà con voi fino a mezzanotte. Noi ci sentiamo domani, grazie sempre per la vostra compagnia, siete sempre più numerosi e sempre più attenti. Vi lascio con Wes, la canzone Primo Appuntamento, e Claudio Baglioni, A Modo Mio.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Ma quanto è carina questa sigla! Bentrovati, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti. Anche stasera vi accompagnerò per mano in questo viaggio musicale fino alle 21. Come state? Mi auguro bene, mi auguro che questa settimana sia iniziata in modo positivo. Ringrazio Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa e che ritroverete con tutta la sua simpatia domani dalle 15 qui su Romantica. E allora, pronti per questo bel viaggio musicale? Ma non solo musica con Romantica, anche rubriche, un po' di chiacchiere da fare, leggerò i vostri messaggi, qualcuno di voi si porterà a casa i gadget di Romantica, insomma abbiamo tante cose da fare, c'è sempre un motivo, come vi dico sempre, per rimanere con Romantica. Ad esempio la musica, e iniziamo Sammy Barbot, tra poco Aria di casa mia e subito Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Benvenuti, buona serata con Romantica.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Buona serata con Romantica, e anche stasera vi chiedo la stessa cosa: com'è andata la giornata, come state, dove siete in questo momento, da dove ascoltate Romantica Radio? Molti staranno tornando dal lavoro, poi ci saranno anche coloro che invece sono già in ferie, si stanno godendo il mare, la montagna, insomma anche oggi raccontatemi tutto di voi, che bello conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E allora 331-240-7878 per parlare con noi, oppure se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e intanto vi auguro buona serata con Michele Zarrillo, tra poco con Ti penso ogni momento e subito Albano, Storia di noi due.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Amici romantici, anche stasera vi immagino magari che state aspettando un tramonto in riva al mare, sottofondo Romantica, in mano magari la vostra bibita, il vostro cocktail preferito. Ecco, mi immagino di vedervi così e chissà magari quanti in questo momento saranno davvero in questa situazione. Fatemelo sapere a 331-240-7878. Tra poco su Romantica tornerà un'altra puntata di Copertine d'autore. Questa rubrica si occupa delle copertine più famose e stasera tratterà di una copertina che sicuramente vi ricordate tutti, quella di Lucio Battisti e della sua Una donna per amico. Di questo si parlerà in Copertine d'autore tra poco qui su Romantica. Subito invece torna protagonista la musica da ascoltare. Tra poco la felicità che riesce a regalarci Alan Sorrenti con la sua Figli delle Stelle. Subito una canzone del 1969, una dichiarazione d'amore sospesa nel momento più sincero della giornata, l'alba. Riascoltiamo Rossano con

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la

0: La musica si ascolta e si guarda.
1: Torniamo al 1978 con un disco che ha fatto epoca, così come la sua celebre copertina. Parliamo dell'album Una donna per amico di Lucio Battisti. La foto di copertina è stata scattata a Londra dal fotografo Brian Ward, un inedito ritratto di vita quotidiana, con l'artista fotografato di fronte al Grapes Café di Londra, seduto a un tavolino, davanti a una tazzina di caffè, in compagnia di una bionda dama, probabilmente una modella o un'ammiratrice scelta dal fotografo. Brian Ward era già artefice di alcune copertine di David Bowie.

0: La copertina è in realtà passata alla storia perché fu l'ultimo servizio fotografico in assoluto concesso da Battisti. Da quel momento l'artista si sottrasse totalmente ai media e non apparve più in nessuna copertina o in foto ufficiali. Brian Ward è lo stesso fotografo che curò la celebre copertina di Ziggy Stardust per David Bowie, ma per Battisti viene scelta una location britannica, che però potrebbe ritrarre uno scorcio cittadino italiano. Con questa copertina, Battisti si svincola dalla collaborazione con Cesar Monti, protagonista degli artwork italiani anni 70 e 80.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Vi ringrazio per queste bellissime canzoni che mandate in onda, sono stupende e questa è vera musica romantica.
1: Grazie Romantica per quello che ci offri tutti i giorni. Grazie, mi emoziono. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Siete veramente bravi.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: con noi.
1: Amici, l'estate porta tanto caldo, ma noi qui su Romantica siamo belli freschi per divertirci insieme. E allora attenzione a che cosa dovete fare, questo è il vostro momento, scrivete finalmente estate, il vostro nome e la città da dove ci seguite. Inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Ebbene, il primo che lo farà, il più veloce, si porterà a casa il nostro profumatore firmato Romantica. E allora scrivete finalmente estate, il vostro nome, il luogo da dove ci ascoltate e inviate subito un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce conquisterà il nostro profumatore per auto firmato Romantica.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti. Stiamo iniziando una nuova ora da vivere insieme e devo ringraziarvi, ringraziare tutti coloro che ci stanno scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo. Saluto e mando un abbraccio a Giulia che ci ascolta da Grosseto. Ci ha scritto che sta chiudendo il suo negozio dopo una lunga giornata di lavoro. Praticamente ci ha ascoltato sempre, mi dice. La nostra musica le fa compagnia mentre lavora. Ciao Giulia, grazie per averci scelto. E poi un saluto deve arrivare in Calabria, lì c'è Rocco a San Nicola da Crissa, sta rientrando dal suo turno in pasticceria e ci sta ascoltando in auto mentre torna a casa. Dice: ho un lungo viaggio ogni sera e voi siete la mia compagnia. Grazie Rocco per averci scelto. E poi ancora un saluto deve arrivare a Castiglione d'Adda, lì c'è Elena, sta preparando la cena, sottofondo le canzoni di Romantica che mi scrive canticchia. Ciao Elena, un bacione anche a te, buona serata a tutti voi con Renato I Profeti, Lady Barbara e Mino Verniaghi, Farfalla Blu.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
0: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Che bello ricordare le estati del passato con Radiolina sulla spiaggia, che tornerà molto presto qui su Romantica Radio per farvi ricordare magari estati in cui avete vissuto situazioni straordinarie. Anzi, se magari avete qualche bel ricordo che riguarda l'estate da raccontarci, fatecelo sapere con un WhatsApp al 331-240-7878. E vi aspetto, amici miei, anche sui social, perché lo sapete, Romantica è su Facebook, su TikTok, su Instagram, su YouTube. Venite a trovarci, anche perché ogni giorno pubblichiamo un sacco di contenuti, vi raccontiamo delle canzoni, degli artisti che amate molto perché li ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Quindi venite a far parte della nostra grande famiglia sui social, sicuramente ne varrà la pena. Va bene, amici miei, adesso buona serata in musica con Loretta Goggi, tra poco Dispari, subito Peppino Di Capri, Il Sognetto.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Amici cari, questa sera vi racconto una curiosità che arriva dritta dritta dalla comunità scientifica. In Giappone un team di ricercatori, pensate, ha sviluppato un cerotto intelligente che è capace di monitorare in tempo reale stress, idratazione e qualità del sonno senza batterie. Funziona grazie al calore del corpo e potrebbe rivoluzionare la prevenzione, soprattutto per chi fa lavori pesanti o turni notturni. La chicca è sottilissima. Si piega come carta e resiste anche sotto l'acqua. Voi che ne pensate di questo cerotto intelligente che rivela tutto quanto? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto però torna protagonista la musica su Romantica. Tra poco i Rocks con C'è una strana espressione nei tuoi occhi. E subito i Camaleonti con i Dick Dick e Maurizio Vandelli. Come passa?

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile.

0: Vi sto ascoltando con tanto piacere, la vostra musica ci rende molto molto felice. Ciao.
1: Tutti i giorni c'è il bisogno di ascoltare Romantica Radio. Da Irene Ascurese di Pozzuoli, un abbraccio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi, la musica che il tempo non può cancellare.
4: Le canzoni più belle suonano qui su Romantica Radio. Questa sera ci occuperemo di un brano scritto dai Bee Gees, proprio dai fratelli Gibb, nel 1980. Un classico che parla di amore assoluto, quasi ostinato, quella sensazione di essere pronti a sfidare tutto pur di restare accanto a qualcuno. Chissà se questa canzone vi ricorda qualcosa in particolare. Fatemelo sapere al 331 240 7878. Barbra Streisand, Woman in Love.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Siamo intorno alle 20, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo, è un piacere leggere i vostri messaggi. E saluto la nostra amica Giulia che ci segue da Cuneo, lei ascolta tutti i giorni Romantica Radio, dice, è la mia dose di energia romantica, ma grazie Giulia, che bel complimento che ci hai fatto. Mando un bacione e poi saluto anche Marco che è a Bassiano in provincia di Latina, lui sta rientrando dopo una giornata molto dura di lavoro, noi siamo la compagnia sua in auto ogni sera. Ciao Marco, buona serata. E poi saluto anche Rosa da Cicciano in provincia di Napoli, oggi compie gli anni e ci chiede gli auguri che noi le facciamo davvero con tutto il cuore. Buon compleanno Rosa da tutta la famiglia di Romantica Radio e buona serata a tutti voi con Gino Paoli. Tra poco con Averti Addosso, subito George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Amici romantici, una cosa molto speciale devo dirvi: se siete appassionati di Vespa, se ne avete una, non potete mancare a un evento straordinario che si terrà sabato 18 luglio dalle 19 in Piazza Duomo ad Episcopio di Sarno. 80 Voglia di Vespa, organizzata da Fiat 126 Club Italia, con la partecipazione del Registro Italiano Veicoli Storici e naturalmente tutti noi di Romantica. Cosa faremo? Beh, state con noi, lo scoprirete. Intanto buona serata con la musica più bella del mondo. Tra poco i Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda Bella Linda e subito Riccardo Cocciante, Se stiamo insieme.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Buona serata con Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti, vi tengo compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21 e dopo di me ogni sera arriva Roberto Malvagia. Roberto questa sera dalle 21 in poi affronterà il tema delle cabine telefoniche, delle cartoline e delle promesse d'estate, quando per sentirsi bastavano un gettone, una voce e poche righe scritte bene. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio fino a mezzanotte. E poi vi ricordo, da mezzanotte in poi non vi lasciamo soli, vi cullerà fino alle 3 la voce di Alex Poli. Buona serata con Romantica e con le nostre splendide canzoni. Tra poco i Santa Rosa con Io senza te e subito Mina, Fiume Azzurro.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Rosa da Nocera Inferiore. Siete fantastici. In casa o in auto vi ascolto sempre e mi piacciono pure i video che fate, molto molto belli. Grazie mille, un bacio a tutti.
1: Ciao ragazzi, volevo fare i complimenti a tutti voi per la bellissima musica che quotidianamente ci fate ascoltare. Lino da Caserta.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Vedo il nostro Roberto Malvagia pronto dietro questo vetro. Sapete cosa vuol dire? Che per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per averci ascoltato, seguito, grazie a tutti voi che ci avete scritto, è stato un piacere anche stasera leggervi, vi mando un bacione immenso. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18 sempre qui su Romantica Radio. Non vi lascio soli, lo sapete, due canzoni e poi Roberto con voi. Il Santo California con Per te e Chas Aznavour, Ti lasci andare. Da Alessandra un bacione, buona serata e a domani. Ciao!

sei un tiranno che non ha nessuna sensibilità. Però, malgrado ciò che so, tu sei mio amore, ed è perciò che basta poco per tentare adesso di ricominciare. Per dimagrire un po' di sporco, resta allo specchio un po' di

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
1: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle 1000 cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Si ricomincia un'altra settimana, lunedì sera, ben trovati, eh? Io sono Roberto Malvagì, anche questa sera vi accompagnerò così fino a poco prima della mezzanotte, proprio in quella parte del giorno in cui la luce si abbassa piano, le case si fanno più morbide e certi ricordi, così quando trovano il silenzio giusto, no? Tornano a farsi sentire. Questa sera parliamo di un'estate che per comunicare aveva bisogno di tempo, di coraggio e anche di un po' di pazienza. Parliamo delle cabine telefoniche, delle cartoline, dei gettoni, degli indirizzi scritti a mano, delle lettere che arrivavano quando oramai avevi già imparato ad aspettare. Parliamo proprio di quelle storie nate sotto il sole, nei campeggi, nei villaggi. Lo si faceva con mezzi semplici e fragili, ma incredibilmente pieni di emozione. Oggi ci scriviamo in tempo reale, mandiamo foto, audio, video, messaggi che arrivano in un secondo. Ieri bastava molto meno, ma quel molto meno aveva un peso un po' diverso. Ecco, una telefonata dalla cabina. Oggi ci scriviamo in tempo reale, mandiamo foto, audio, video, messaggi che arrivano in un secondo. Ieri bastava molto meno, ma quel molto meno aveva un peso diverso. Una telefonata dalla cabina, una cartolina con poche righe, una scrivimi quando torni. E allora, se volete raccontarmi una telefonata estiva, una cartolina, una promessa, una persona lontana che vi faceva battere il cuore, scrivetemi 331-240-7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

L'estate di una volta, quando nasceva un sentimento, aveva un problema meraviglioso: la distanza. Ci si incontrava in vacanza, in spiaggia, in campeggio, in una piazza del paese, in un villaggio turistico, in una colonia, in una festa, in una discoteca. E per qualche giorno, per qualche settimana, tutto sembrava semplice. Ci si vedeva ogni sera, ogni pomeriggio, ogni alba. Poi arrivava il ritorno e lì cominciava la parte più delicata. Oggi abbiamo il telefono in mano, una chat aperta, con una videochiamata, con i social. Allora no, allora c'era la cabina telefonica, c'erano i gettoni stretti in mano, il rumore della porta che si chiudeva, la fila dentro, il tempo contato, il cuore che andava più veloce della voce. C'era il telefono fisso a casa con genitori che magari rispondevano prima di passarti la persona magari che cercavi. E poi c'erano le cartoline, le lettere, gli indirizzi scritti bene per non sbagliare, le buste aperte con quella cura quasi sacra. Forse è per questo che quelle storie ci restano così vicine, perché comunicare era più difficile e proprio per questo ogni gesto aveva davvero il suo peso.

Eccoli allora i primi messaggi che stanno arrivando al 331-240-7878. E questa sera hanno già tutto il suono dei gettoni, delle cabine, delle buste aperte in silenzio e delle promesse dette a mezza voce. Mi ha scritto Floriana da Caserta questa sera. La cabina telefonica sul lungomare è uno dei luoghi più romantici della mia adolescenza. Ci chiamavamo da lì anche solo per dire due cose. Voglio salutare poi anche Antonio da Benevento. Le cartoline d'estate avevano una dolcezza che nessun messaggio veloce di oggi riesce a provocarmi certe emozioni. Francesca da Trapani addirittura: oggi ci sentiamo sempre, ma qualche volta mi sembra che ci diciamo meno davvero. Oggi possiamo parlarci in qualsiasi momento, ma proprio per questo, qualche volta le parole si alleggeriscono troppo. Ieri invece tutto era più scomodo, più lento, più pieno di ostacoli, però dentro quegli ostacoli il sentimento trovava una sua, densità particolare, ecco, non necessariamente più autentica, ma certamente più pesata. Continuate a scrivermi, questa sera davvero ogni vostro messaggio sta rimettendo in piedi una cabina telefonica in mezzo alla nostra memoria.

Forse una delle cose più belle di quel mondo era l'attesa. Oggi l'attesa ci infastidisce, ci spaventa e ci sembra quasi un vuoto da riempire subito. Allora invece faceva parte dell'amore, faceva parte del desiderio aspettare una telefonata, aspettare il giorno giusto per trovare la cabina libera, aspettare il postino, aspettare una lettera, aspettare una cartolina. Tutto questo non era solo distanza, era anche intensità. Le cartoline, per esempio, avevano una forza tutta a loro. Da un lato c'era il paesaggio, il mare, il porto, il lungomare, il tramonto, magari l'albergo, ecco. Dall'altro poche righe, spesso semplici, a volte anche imbarazzate. No, ti penso, qui c'è il sole bellissimo, mi manchi, torno il 28, ecco, e in quelle righe spesso si condensava un mondo intero. Forse il fascino di quei mezzi sta proprio nel fatto che non ti permettevano di dire tutto continuamente, dovevi scegliere la lunghezza, ecco, e scegliere proprio nelle relazioni cambia molto la qualità di ciò che resta.

La sera di Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi. Tra poco torneremo proprio dentro queste cabine, queste cartoline, queste promesse d'estate, tutto il mondo sentimentale che riuscivano a tenere in piedi con così poco, ma magari così intensamente, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di strumenti superati, stiamo parlando di un altro modo di stare proprio nel desiderio, di un tempo in cui il silenzio tra un messaggio e l'altro non si chiamava silenzio, ma si chiamava attesa, e l'attesa qualche volta rendeva il cuore più attento, non soltanto più ansioso. Tra poco torneremo proprio lì, proprio nel punto in cui una telefonata breve, poteva valere una giornata intera.

0: romantica. La magia delle emozioni senza tempo.
1: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato, era un momento troppo importante. Da troppo tempo lo aspettavo, ora che era arrivato, non era come nelle canzoni, mi avevano ingannato.

Abbiamo superato le 23, questa romantica radio continua a scorrere proprio questa serata con quella dolcezza un po' fragile che hanno ricordi legati proprio alla distanza. Forse magari siete in macchina e vi è tornato in mente una cabina, un gettone, ecco, un numero imparato a memoria. Questa sera parliamo proprio delle promesse d'estate che cercavano di sopravvivere alla distanza, eh? E allora viene naturale chiedersi, era più difficile allora o magari più difficile adesso? Oggi è tutto più immediato, ma proprio per questo più facile da consumare. Allora una chiamata costava, una lettera richiedeva tempo, una cartolina non arrivava subito, oggi magari è più immediato e l'immediatezza può essere anche molto bella, no? Però toglie probabilmente un po' di fascino di allora. Solete raccontarmi il gesto estivo, nel comunicare, che per voi resta il più romantico? Scrivetemi 331 tramite WhatsApp 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

La cabina telefonica aveva qualcosa di profondamente sentimentale, non era soltanto un oggetto urbano, era un piccolo teatro dell'attesa, ci entravi con una certa urgenza e con un certo tremore. Chiudevi la porta, mettevi il gettone, componevi il numero e poi in quei pochi secondi prima del pronto poteva succedere tutto, la paura che non rispondesse, la speranza che rispondesse proprio lei o proprio lui, l'ansia di sentire la voce di un padre o di una madre prima ancora di arrivare alla persona giusta e poi finalmente quella voce. E il tempo diventava subito prezioso, si parlava più in fretta, sì, insomma, però anche più sul serio, no? Le cartoline, poi le lettere, invece avevano un altro tipo di tempo, di messaggio, erano più lente, più pensate, più dense, la calligrafia contava, il tipo di carta contava, perfino il francobollo, l'odore, la piega, diciamo, della busta, tutto diceva qualcosa prima ancora delle frasi. E quando una relazione nasce in estate e prova a continuare, quegli oggetti diventavano una forma materiale proprio del sentimento, ti facevano compagnia anche mentre aspettavi, no? Il primo segno, il primo messaggio. Oggi i messaggi spariscono in un altro schermo, si perdono, si cancellano, si sostituiscono, le lettere magari restavano in un cassetto, le cartoline restavano come un libro e proprio per questo ci sembrano così ancora vive.

Simone da Pagani, altri messaggi. Le telefonate della cabina erano brevi, ma io me le ricordavo parola per parola. Silvia da Napoli, una cartolina ricevuta al momento giusto valeva più di 100 messaggi, così ci ha scritto di oggi. E poi Dolores da Versa che mi ha scritto: oggi ho tutto più a portata di mano, ma forse allora avevo più immaginazione nell'amore da lontano. Più immaginazione, ecco, è proprio questo magari che il tempo lento della comunicazione di una volta ci insegna: a reggere la distanza senza proprio riempirla subito di rumore, a stare nel desiderio, custodirlo, ecco, lasciarlo maturare. E oggi che tutto arriva immediatamente, quella capacità ci sembra quasi commovente. Continuate a scrivermi, questa sera state proprio così restituendo profondità a un mondo che sembrava più povero, ma non affatto povero emotivamente.

Carla da Bologna che mi ha scritto questa mail. Forse quelle promesse d'estate ci restano così dentro perché non avevano nulla di automatico. Per esserci bisognava volerle davvero. Oggi è tutto tecnicamente, diciamo, più possibile, questo è un dono enorme, ma una volta, ecco, per sentirsi qualcuno, per scrivere, per tenere di buon legame, bisognava decidere, fermarsi, muoversi, aspettare, magari insistere un po', no? Non poteva succedere tutto per distrazione, succedeva perché c'era magari intenzione. E allora quelle storie, anche se magari sono finite, lo stesso ci sembrano ancora piene di serietà, non perché fossero più grandi, ma perché richiedevano più presenza, pazienza, e la presenza, naturalmente, quando c'è, lascia sempre un'impronta diversa.

poco entreremo nell'ultima parte, nell'ultima ora soprattutto di questa notte romantica, lì proprio proveremo a capire perché le cabine telefoniche, i gettoni, le lettere, le cartoline continuano ancora oggi a sembrarci così romantiche, così vive, così capaci, di restituire una forma di tenerezza al tempo, alla distanza, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di nostalgia per oggetti superati, stiamo parlando proprio di un modo più lento e forse più pesato di reggere il desiderio. E questo anche adesso ci tocca ancora profondamente. Tra poco torneremo a parlare proprio di questo.

Abbiamo superato le 23, questa è l'ora in cui i ricordi diventano più nitidi, le case più silenziose, certi nomi, certe calligrafie, certi pronto sembrano davvero tornare a galla. Forse magari siete già a letto con la radio accesa, oppure siete ancora sul divano, vi è tornata in mente una cabina, una lettera, una cartolina, una promessa. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando di promesse estive a distanza, però in fondo stiamo parlando anche di come si ama quando tutto non è immediatamente disponibile. Se volete potete ancora scrivermi al 331 240 78 78, oppure via mail roberto@romanticaradio.it, raccontatemi la vostra telefonata breve che valeva moltissimo, oppure la vostra cabina che in fondo non avete mai buttato via, almeno nella memoria.

Alla fine forse il motivo per cui quelle cabine e quelle cartoline ci restano così vive è che ci ricordano un tempo in cui il sentimento non aveva scorciatoie. La cabina ti insegnava il coraggio, breve ma pieno, molto reale. La cartolina ti insegnava a scegliere poche parole giuste, la lettera ti insegnava la pazienza, e tutto questo insieme faceva sì che l'amore o l'amicizia anche a distanza non fossero soltanto un'idea ma una pratica, e questo ti piaceva. Una pratica magari delicata, faticosa, molto umana però. Oggi abbiamo guadagnato magari in immediatezza, ma forse non una. Dobbiamo perdere, no, del tutto il valore di quell'attenzione e anche di quell'intenzione. Il fatto che qualche volta magari una parola arrivi meglio proprio perché non è stata mandata troppo in fretta, come succede adesso.

Gli ultimi messaggi di questa sera. Alessia da Roma: non mi manca solo la cabina, mi manca il modo in cui il cuore prendeva fiato prima del pronto. È così, sono d'accordo con te. Saluto Elena che ci ha scritto da Brindisi: forse non mi manca il tempo lento in assoluto, mi manca il peso buono che dava ai gesti. E poi saluto da Genova Francesca: le promesse d'estate non erano sempre mantenute, ma erano quasi sempre sincere nel momento in cui venivano fatte. Non ci mancano probabilmente soltanto i gettoni, le cartoline, ci manca un po' quel modo pieno e, se vogliamo, anche un po' vulnerabile di provare a restare vicini.

Siamo in prossimità della mezzanotte, arrivati fin qui ci rendiamo più conto che questa sera non abbiamo parlato soltanto di cabine telefoniche, abbiamo parlato di distanza, di attesa, di lettere, di calligrafie, di voci, abbiamo parlato di quel modo in cui l'estate, anche quando finiva, cercava proprio ancora di tenere accesa una presenza. E questa sera forse ci ha ricordato proprio questo, che qualche volta una voce breve o una cartolina scritta bene, ecco, sapevano tenere insieme un'estate intera. Tra poco la notte con Alex Poli, Romantica Night, sarà una notte ricca di fascino, di musica, di parole che sapranno stare accanto proprio a questi ricordi nel modo giusto. Da Roberto Malvagio davvero tutto, vi aspetto domani sera alle 21, ricordatevi, sempre qui su Romantica Radio.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole e io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi, li accogli come onde, lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere, non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere, anzi, lì diventa più vero, perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
3: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, a macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Take us home, Sip.
1: Non lasciamo solo case o ricordi. Lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto. Un abbraccio che ha calmato una tempesta. È questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.